parte di Zenobio Zanda, nipote di Aurora Zancolla, nipote di Daniel Caimi.